È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento.

l'imprendibile Hel Kalef. Da Ginevra, Monsieur Pedin. Karl-Heinz Weber.

Scott, Jenny Cora Green. Con intonta, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo,